ولا الداخل

Now I'm singing to a black mirror, painted charcoal and blind. The Mirror è costruito come un polittico medievale. Tre pannelli che narrano la caduta, la lotta, la resa. Tre movimenti cuciti da una stessa ferita. Primo pannello. Una ballata che cola miele velenoso. Fucking insane all of the time. Inizia così, senza perifrasi. Le corde dell'arpa sono nervi tesi. Gli archi sospirano come fantasmi e il Bobby Compio malato come fonte di ispirazione. Secondo pannello. Il bridge no metal cede come una diga di fango. Gli screams gorgogliati di Morgan si scontrano con sintetizzatori deliberatamente scordati che avvolgono la chitarra drop-tuned del sodale Zach Darrow. È il suono dell'America rurale che si disgrega. Nell'aria ristagna l'ombra di DuPont Chemical e Purdue Pharma, quelle ombre lunghe che avvelenano la contea da cui Garrett proviene. Paranoia

Ghiana, dei industriali che spillano oppioidi e veleni. Tu ascolti e ti investe una domanda muta. Quante bugie hai accarezzato perché suonavano dolci? Terzo pannello. Tutto collassa in una confessione sussurrata. La voce è sola nel silenzio. I faked it, ripete Morgan con la tenerezza fragile di un Daniel Johnston. Morgan confessa. Tu rimani senza scuse. Per la prima volta Morgan condivide lo spazio. Non è più da solo in una cameretta a Filadelfia. Ora è il direttore dell'orchestra del proprio crollo nervoso. Ben Greenberg, ai mix, non nasconde le contraddizioni, le illumina. Pensa analogico e lavora in digitale. Mantiene le cose semplici e chiare per far brillare il caos. Così l'arpa accanto agli screams, i violini incastonati nella chitarra, i fiati ansiosi che urlano ricordi di Swans e Glenn Branca, non si fondono, collidono. La chitarra Drop D di Darup taglia come una sega a nastro. Le pelli di McDermott diventano colpi d'ascia. Alex Nagel, già megafono dell'anima in Alive e Purity, produce e masterizza questa confessione corale. Mark Bennett microfona la batteria con la precisione di chi ha servito Korn e Prince e sa quando il colpo di rullante deve essere talmente forte da spaccare il mondo. Lo studio come amplificatore, non come filtro. Per vedere davvero, devi prima accecare tutto quello che credevi di vedere. Lo specchio nero non riflette il volto che ti aspetti, riflette quello che hai sempre saputo di essere, ma non hai mai avuto il coraggio di guardare. Dopo l'ascolto, prendi il tuo smartphone, spegnilo e usa la superficie del display nero come uno specchio. Scrivi su un foglio che cosa hai finto oggi. Metti il bigliettino nella custodia dello smartphone e ogni volta, dopo che hai riascoltato il brano, aggiungi un nuovo foglio. Quando la custodia sarà strapiena, guardati ancora. Quella faccia, fatta di tutti i tuoi inganni disinnescati, è l'unica che non potrà più mentire.

una chitarra che non suona perfetta, che si scorda di continuo. Sembra più un giocattolo stanco che uno strumento. Una chitarra da $20 ricevuta 30 anni fa da un amico e mai restituita. E si sente lo sforzo di Marc Ribot nel domare questo cavallo selvaggio, oltre che chitarristicamente anche produttivamente. La compressione ha limiti, l'equalizzazione spinta, la saturazione in dosi massicce. Tutto questo trattamento serve ad aggiungere contenuto armonico laddove il legno della chitarra non riesce ad esprimersi a dovere. Eppure questa chitarra e la voce stentorea, decisamente poco educata tecnicamente, di Marc Ribot sono il cuore di Map of a Blue City. L'album è nato unendo demo casalinghe a raffinati trattamenti produttivi in studio e il risultato è un qualcosa che sta in bilico tra i due poli. Non è perfettamente hi-fi, ma neanche perfettamente lo-fi, semplicemente giusto per risultare sincero. E tu, quante cose hai scartato perché non erano perfette e quante idee hai abbandonato prima di ascoltarle davvero? Questa è la lezione della chitarra da $20. La verità emotiva vince sul controllo. E allora, mentre ascolti Map of a Blue City, cerca un oggetto che non hai mai pensato potesse suonare. Prova a farlo vibrare, registralo, riascoltalo a ripetizione. A volte la voce più sincera arriva da ciò che non abbiamo mai preso su sé.

0: Mabit Mood.
1: Should I try other words?

Thank you.

0: Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente.
1: Radio Gwen all'effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.

apparecchie elettroniche, quattro conversazioni che si intrecciano senza mai sovrapporsi. Bryce Gonzalez ha costruito una console di registrazione grande quanto un tostapane. Quattro manopole, quattro respiri, quattro microfoni. Come se il suono fosse già perfetto e bastasse inciderlo su un nastro magnetico per catturarne l'essenza. Non fare nulla per ostacolare ciò che si stanno dicendo sembra sussurrare il nastro mentre gira a 15 pollici al secondo. Il tempo che serve perché una parola non detta diventi musica. In Late Autumn, Jeff Parker apre da solo con un arpeggio imidorico che sa di autunno inoltrato. Le sue dita che scorrono sulle corde sembrano rugiada sul muschio. Senti il legno che vibra, senti la pelle che sfiora il metallo, come se fosse seduto accanto a te. Anna Butters entra senza fretta. Il contrabbasso è un respiro che tiene sospese nell'aria le gocce di chitarra di Jeff Parker. Jay Bell Rose accarezza la batteria come se fosse pelle viva. Il sax di Josh Johnson sale verso il cielo. Le sue note sono l'umidità che evapora dalle foglie cadute. Quattro microfoni per quattro musicisti, quattro orecchie elettroniche che catturano quattro anime. Riascolta Late Autumn come fosse una conversazione che non vuoi interrompere. Gli strumenti sono pensieri, le pause, parole non dette. E la prossima volta che entri in una conversazione, fermati, pensa a quello che vuoi dire, poi chiediti: quale strumento sarò oggi?

batteria industrial, accordi in beat crashing, chitarre dissonanti sullo sfondo e poi I want to be kept alive by something. L'aria si stringe sul diaframma come un pugno che non vuole mollare. Esplode il primo rantolo. È un filo spinato di armoniche lacerate, doppiato da un gemello più scuro. Due gole che si specchiano e si sfidano, come se il primo Marilyn Manson avesse finalmente imparato a domare il proprio demone, invece di mascherarlo dietro a latex e pop patinato. Ogni parola ha il peso di una confessione. Non sono belle parole, nel senso convenzionale, ma sono qualcosa di più pericoloso. Sono sincere. Cresciuta nei boschi, forgiata da anni di dialoghi con il padre, fatti solo di suoni bizzarri e voci inventate, la voce di Morgan Garrett parla una grammatica dell'autenticità che non passa per le scuole di canto. Più che l'intonazione, modula l'espressione. Garrett non urla, sventra il silenzio. Le pause sono precipizi, le ripartenze sono frustate che scuotono la cassa toracica. La dinamica è estrema, dal bisbiglio sporco di saliva alle chitarre ultra distorte che cadono come macigni nel silenzio. Un silenzio nero, teso, che si arrotola su se stesso e si spegne d'improvviso. Ti lascia in una camera anecoica dove il cuore sembra troppo forte per il tuo stesso petto. Morgan Garrett dimostra che l'estremo può essere raffinato, disciplinato, chirurgico, lucidissimo. È il contrario della posa, è la violenza studiata, psicologica, una ferita incisa con un bisturi. Anche i migliori cantanti sperimentali spesso fanno l'errore di voler impressionare, ma Morgan fa l'opposto, si espone completamente, senza filtri, senza protezioni. È la differenza tra chi canta per gli altri e chi canta perché altrimenti morirebbe. Non cerca consenso, cerca sopravvivenza. Non vuole piacere, vuole semplicemente resistere. Il produttore Alex Nagel comprime questa voce fino al limite. Quando la satura di armoniche sporche non sta aggiungendo effetti, sta rivelando quello che già c'era, il rumore di una vita che si rifiuta di arrendersi al silenzio. Garrett e Nagel, invece di cercare le frequenze che calmano, hanno trovato quelle che svegliano. È una terapia del suono al contrario, che non ti fa stare meglio, ma ti fa stare alive. La compressione estrema rende udibile l'inudibile, la saturazione trasforma il trauma in tessitura sonora, la sofferenza diventa resistenza. Quando Alive termina non c'è catarsi, resta una coda di riverbero che tende il silenzio come un filo sopra l'abisso, e tu resti lì a chiederti se il battito che senti è il tuo cuore, oppure una qualche pulsazione subliminale che ancora fa tremare i subwoofer. Morgan Garrett ha trovato il cadavere di un vicino. In quello stesso periodo stava meditando il suicidio e invece di sprofondare ha iniziato a registrare Purity. I wanna be kept alive by something non è una richiesta d'aiuto, è una dichiarazione di guerra all'oblio. E tu? Cosa ti tiene in vita quando il mondo si frantuma? Non le cose ovvie, non l'amore, la famiglia, i sogni, ma quella piccola cosa assurda, inspiegabile, che ti fa alzare dal letto quando tutto il resto ha smesso di avere senso. Dopo aver ascoltato Alive, resta in silenzio. Prendi il tuo disco preferito, stringilo al petto, spegni la luce, sdraiati. Trattieni il respiro più a lungo che puoi e scopri quanto tempo puoi vivere in sospensione, fuori dal mondo, mentre la tua musica preferita ti tiene in vita.

Marc Ribot, uno dei più grandi chitarristi viventi, decide a 70 anni di fare un disco di stampo cantautorale. Il risultato è sorprendente. Ascolta Say My Name da Map of a Blue City, una ritmica asciutta che contrasta con i riverberi spaziali delle chitarre e della voce. Il rullante prima del ritornello che sembra un'esplosione ed è sia una pausa che un lancio. L'organo Hammond che disegna armonia anni 70 e poi su tutto quel falsetto impossibile, una supplica R&B psichedelica. Quando Marc Ribot pronuncia Name succede qualcosa. La voce trema, si incrina, non si sa se riuscirà ad arrivare in fondo alla frase, ma non è una svista, è una scelta. Questa è imperfezione controllata, sapere dove fermarsi, permettere alla perfezione di arrendersi all'emozione. È coraggio, è saggezza. Appoggia una mano sulla gola mentre Marc canta. Senti da dov'è che nasce una voce che non ha mai imparato a mentire. Quando arriva quel name spezzato, mormora anche tu il nome di qualcuno che non chiami mai. Marc ha aspettato 70 anni per mostrarsi così vulnerabile. Ascolta il silenzio dopo l'ultima nota, contiene tutto ciò che le parole non hanno detto. Scoprirai quanto di te c'è nel silenzio.

0: you to take some big steps.
1: God loves you.

0: Hello, do I mention Radio Guante? Radio Guante in Luso de o musica Somali da Akadlo, Ada o Farasana, in Igano Commensenti, Malu Ana Idirigena. Stai ascoltare Radio Guante.
1: Radio Gwen, traveling without moving.

0: Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente.
1: Radio Gwen all'effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.

in questo gioco di ruolo guidato da un master senza scrupoli, l'odio fra i popoli, i forti sui deboli, che sono abili a crearsi alibi indimostrabili, che aggrappano ragioni futili ma incontestabili, che negano tutti i diritti ai propri simili in nome di una giustizia propria degli uomini, soltanto nella forma, non negli intenti. Sei grosso, ti rispetto, se no calci sui denti, diversi nell'aspetto, sei scritto in mille lingue, ma siamo libri di sangue, volumi di storia futura, diversa cultura, ma identica natura, inutile negarlo, questi sono i fatti, il prologo e l'epilogo è uguale per tutti, farabutti, politici corrotti, uomini dotti, mafiosi e poliziotti, non c'è spazio per nessuna distinzione, siamo tutti membri della stessa nazione, Zulu, quando un uomo è nudo e nessuno può dire se quest'uomo sia buono o cattivo, figurati se importa poi come si vesta, una bestia in difesa resta una bestia, chiamato a tutelare i diritti di chi è successo come Rodney King, colpevole del crimine di essere nato nero nella buia capitale dell'impero del denaro, colpo su colpo battuto come un polpo, legato, incappellato e trascinato per lo scalpo, documentato, l'hanno filmato, pagine

non si sente lentamente, inesorabilmente, la sabbia del tempo ricopre la mente. Ogni giorno, ogni mese, ogni anno, in tutto il mondo, la violenza comanda le azioni di uomini e nazioni, sesso, razza, religioni, non mancano occasioni per odiare, ma dobbiamo ricordare che siamo liberi di sangue. Pagine e pagine e pagine di sentimenti, emozioni, decisioni, ripensamenti, fitte, pagine scritte, anime trafitte, dal dolore di sapere che c'è chi non vuol capire che fa male a sentirsi e vedersi dinanzi, costretto a incenare una farsa pervenza di questo universo di sole comparse, percorso dall'odio o fingersi perso. Mi rifiuto ad accettare questa logica contorta di chi non vuole amare, ma vuole giudicare dalla copertina una persona seduta in poltrona, in divini come questi governano il mondo. Lo sfondo si riempie di morte e sconforto, il rapporto si incrina, inesorabilmente discendiamo la china. Già lunga è la lista, gli ottusi, soprusi, ma più passa il tempo più crescono gli abusi su donne umiliate dai capi d'aziende. Sei brava, c'è il posto, se no alzi le tende su uomini nati lontano, troppo a sud per tendergli la mano. Carcasse fumanti nei campi di sole, migliaia di gole gonfie di parole di dolore.

non mi va, e non mi va, e non mi va che è patrimonio se il titolo del nuovo capitolo che stiamo per scrivere. Forza capitolo, usiamo il cuore un po' meno le spranghe, perché se l'ibrid

siamo nel sangue, risorgeremo dal sangue, libri di sangue. Grazie Cagliari. Grazie Cagliari. A presto.

0: la nostra mente che incontra il nostro spirito. Non è forse il mistero imprevedibile e non è forse l'imprevedibilità un mistero? Ma ci sono degli archetipi, delle essenze dentro ognuno di noi, per cui
1: una maschera in grado di tirare fuori una mia essenza primordiale altra.
2: Radio Gwen all'Effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.
0: Io vi chiedo, come esercizio, di fare un qualcosa di folle.

0: Hello, do mention Radio Guanti. Radio Guanti in Luso de o musica Somali da Akadlo, Ada o Farasana, in Igano Commensenti, Malawana e Regina. Stai ascoltare Radio Guanti.
1: Radio Gwen, traveling without moving.

0: Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente.
1: Radio Gwen all'effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.

0: una delle spiegazioni più accreditate sul significato stesso della parola tarocco viene appunto dalla parola quando uno è tarato, cioè è uno è tarato perché è matto. Che è matto. Il patto della società è che la tua follia la devi reprimere. Magari ti verrebbe da ridere sguaiatamente da solo. Ma la parola stessa tarocco sembra voler dire, voler far riferimento a quella che è la prima carta del mazzo, carta numero 0, oppure la carta senza numero, per cui il gioco dei tarocchi sarebbe il gioco del matto.
1: Radio Gwen all'Effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.

0: Je suis parti en délire.
1: Buongiorno a tutti, sono Enrico, ex paziente e adesso studente all'Università USI della Svizzera Italiana. Queste sono le pillole di Radio Casvegno, pillole costituite da una miscela di suoni, rumori e parole per addolcire e attenuare la spiacevolezza.
2: Stiamo trasmettendo da Radio Casvegno.
3: No, mi è arrivata questa lettera dal capo dipartimento De Rosa. Ah. Penso che arrivi a tutte le persone che vanno in pensione, insomma, no, con ringraziamenti per gli anni prestati, eccetera. Sotto c'è scritto: il pensionamento è sempre stato un momento di arrivo, sempre più è un momento di partenza. È vero. Cioè, un tempo arrivavi a 60 anni ed eri distrutto dalla vita, dalla fatica. Oggi arrivi a 60 anni e sei ancora nel fior fiore della gioventù. Per cui quanti anni hai? Sono giovine.
4: 61 io.
3: Anche te sei giovine.
5: Ma tu quanti anni hai piuttosto?
3: 63.
5: 63.
3: Sono andato sì un attimo prima. Sì, avevo. Beh, no, con un paio di anni prima, ma con 43 anni e mezzo lavorativi, per cui insomma mi sembravano sufficienti per dire: Sandro, basta, cioè, largo ai giovani, quelli un po' più giovani di me, insomma.
2: Non sembri no. 63 anni.
3: Di più, vero?
2: No, molto di meno.
4: Dai, allora.
3: No, non sono stati 43 anni tutti qua, meno male, devo dire, perché sennò, poveri voi, vi avrei ossessionato.
4: Bene, allora, noi abbiamo oggi, per accogliere Sandro, abbiamo immaginato un po' di domande, come sempre, da farti, anche se sei giovanissimo, appunto, non hai tutto questo materiale, però insomma vediamo cosa viene fuori. Poi, come sempre, sentiamoci liberi di fare anche domande che ci vengono in mente e tu di raccontarci cose anche al di fuori. Allora, chi inizia? Alfonso, hai voglia?
6: Inizio io, dai. Benvenuto, Sandro. Come fai? Allora, la prima domanda è: ci racconti qualcosa di te, il tuo percorso di studi e professionale?
4: Sandro Tangrelli.
3: Va bene, faccio una sintesi molto rapida, via. Allora, 1987, lavoro in una cooperativa di reinserimento di ex degenti dell'ospedale psichiatrico, il vecchio manicomio a Como. Il manicomio è stato chiuso nel 1999. Per cui è sopravvissuto a lungo nonostante fosse stato chiuso, perché per le persone che erano ricoverate non si era trovata una collocazione diversa se non il continuare a stare lì, e per cui c'era questo progetto di reinserimento, per cui il mio primo approccio è stato quello. Poi ho deciso di fare la scuola per infermiere perché mi sembrava di poter essere un po' più così formato rispetto al lavoro che andavo a fare. Poi ho lavorato 14 anni in psichiatria territoriale, nell'area del Comasco, perché io arrivo da quelle zone. Poi, a causa di una crisi professionale importante, che non vi dico, però ha a che fare con la contenzione di un paziente che era stato portato in un reparto per acuti, eccetera, decido che era arrivato il momento di dare un cambio alla mia professione, insomma, no? Cioè, o andavo a fare il contadino, perché io sono anche un apicoltore, per cui ho detto: mollo tutto, faccio il contadino e basta, o se no cerco una modalità di lavoro diversa. E lì è incominciato un percorso più che formativo, culturale, per me, per cui scoprire che esistono servizi che lavorano liberi da mezzi repressivi eccessivi, insomma, no? Anche perché la democrazia in psichiatria, dire che si è democratici è un ossimoro, nel senso, è una contraddizione. La psichiatria è innanzitutto un luogo poco democratico e gli operatori sono quelli che la rendono tale. Bello. Democratica, ok? Perché conosciamo molto bene, insomma, le dinamiche che ci sono in psichiatria. Per cui niente, frequento quest'unico servizio in Lombardia, che è esattamente a Mantova, dove c'è un ospedale che lavora senza le contenzioni, a porte aperte, con un modello molto avanzato dal punto di vista della gestione psichiatrica. Se dico qualcosa che non vi risuona bene, ditemelo, perché io poi dico le cose forse in una maniera un po' troppo franca. Dimmi.
6: Io mi è suonato qualcosa che hai detto 88 lavorato in manicomio, ma con la legge Basaglia nell'88
3: ci arrivo. Finisco questo. Ho fatto questa formazione lì, che era una formazione proprio di analisi e formazione di una equipe che lavorasse appunto senza ricorrere alle contenzioni estreme, che sono, ragazzi, diciamocelo francamente, legare al letto, chiudere le persone in camera di isolamento. Sono queste le misure che in psichiatria tutt'oggi sono un problema etico, più che un problema professionale, è proprio un problema etico. E, piccolo inciso, sono realtà queste dove si lavora in questo modo, dove non hai a che fare con una metropoli come Bogotà o come Londra o come Parigi, cioè nelle piccole realtà, così come lo è il Comasco, come lo sono anche molte zone qua vicine, insomma, è possibile pensare ad una modalità di lavoro simile. Per cui niente, faccio questa formazione, divento anche coordinatore sanitario, e poi ho la fortuna di conoscere le Meneger Thomas, che penso conosciate tutti, ha lavorato qua in clinica con questo progetto di superamento, insomma, delle contenzioni, e con lui è iniziata una collaborazione durata 15 anni, molto intensa, molto intensa. Parallelamente, devo dire che ha poi, dal punto di vista professionale, funzionato anche un'altra attività, che è quella musicale, nel senso, io suono, non sono un grande musicista, però insomma suono come uso dire, per creare momenti di socializzazione, per stare insieme, cantando, suonando, piuttosto che una modalità. C'è un concetto che mi è molto caro, che è quello del concetto di vivibilità, cioè fare delle attività che renda vivibile lo stare insieme. E se uno parte da questo concetto, c'è molto da lavorare, insomma. Non c'è da prendere posizioni, dire io sono questa cosa, ma c'è da interrogarsi su cosa può essere vivibile per me, per gli altri, per stare tutti quanti insieme. E poi niente, poi sono andato avanti e la clinica mi ha portato 17 anni di lavoro intenso, insomma.
0: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Queste sono le pillole di Radio Casvegno. Pillole costituite da una miscela di suoni, rumori e parole per addolcire e attenuare la spiacevolezza.
2: Stiamo trasmettendo da Radio Casvegno.
4: Perché hai scelto di lavorare in psichiatria?
3: Per farmi curare, caro mio. E non sono mica riusciti, Cioè non ce l'hanno mica fatta. Perché? Perché nel mio percorso sono inciampato. Ciao.
5: Ciao.
3: Perché nel mio percorso sono inciampato in questa realtà. Anche se vi devo dire, come premessa di questo mio lavoro in quello che è stato l'ex manicomio, poi dopo riprendiamo la questione della legge Basaglia. Io ho vissuto 3 anni prima di incominciare questo mio percorso in una comunità di disabili, dove all'interno c'erano sia disabili psichici che fisici. Anche lì è stato un periodo molto intenso di approfondimento sui bisogni degli altri, i miei bisogni, come stare insieme, cosa fare di me stesso nel tempo, insomma, no? E lì è un po' maturata poi quest'idea di appunto fare una professione. Dovevo scegliere tra l'educatore piuttosto che l'infermiere, e mi era poi parso che l'ambito sanitario era quello che più era nelle mie corde, anche perché è un'attività parallela che ho portato avanti negli anni. Dal punto di vista professionale sono stati viaggi nel terzo mondo, insomma. Per un periodo dal 2006 al 2023, perché l'ultimo viaggio è stato nel 23, ho annualmente fatto un viaggio con associazioni che hanno realtà sanitarie in paesi che possono essere, erano tipicamente solo Africa, però Burkina Faso, Uganda, Benin, Senegal, Gambia. E per cui all'interno anche del mio percorso professionale c'è stato questo coté, come si usa dire in Svizzera, no? che è stato per me molto forte e molto formativo, perché anche lì si aprono delle esperienze, delle conoscenze. C'è una risoluzione dell'ONU molto interessante che parla dell'assistenza sanitaria nei paesi con scarse risorse, e per cui ci sono dei progetti specifici studiati per luoghi che non abbiano poi tutte le risorse che abbiamo noi. A voi sembrerà normalissimo avere tutto questo, ma questa è un'oasi. Cioè, la realtà, ad esempio, un progetto fatto in Uganda è stato un progetto molto impegnativo, è stato quello del lavaggio delle mani in un ospedale dove c'era un tasso di infezioni sulle ferite chirurgiche altissimo, e si è identificato che il problema era la mancata igiene della pulizia delle mani, il lavaggio sociale si chiama, no? È stato fatto questo lavoro, siamo stati giù per un mese, abbiamo fatto delle formazioni, abbiamo anche fatto alcune modifiche rispetto a dove venivano collocate le bocce d'acqua per poter lavare le mani, eccetera, ed è calata immediatamente l'incidenza delle infezioni ospedaliere. Questo è per dire che in funzione del canale in cui ti addentri ci sono modalità di lavoro, ma anche di esperienze molto importanti. Ad esempio, io non sapevo che il 5 maggio è la giornata mondiale del lavaggio delle mani, cosa che giù l'abbiamo presa come il 5 maggio da ora in poi farete una ricorrenza, stabilita dall'ONU fra l'altro, sull'importanza del lavaggio sociale delle mani. Non ho viaggiato tantissimo, perché mi sarebbe piaciuto viaggiare molto di più, però ho fatto un po' di India, un po' di Nepal, un po' di Sud America, e il viaggio è sempre stato, uso dire questo, cioè che si può viaggiare e essere un turista, e per cui legato soprattutto a panorami, a dei circuiti anche sanitari e igienici molto sicuri, e per cui se andate in India questo ve ne rendete conto, cioè quando ci sono i turisti che viaggiano in questo modo sono tutti con la guida, sono tutti con i loro mezzi, stanno al di fuori e vedono. A me piacciono invece i viaggi dove entri nelle realtà, tant'è che quei viaggi che ho fatto in Africa e anche in India sono sempre stati con associazioni che lavoravano nel luogo, e per cui la possibilità non solo di vedere dei contesti, ma di conoscere persone. Perché poi l'elemento fondamentale, ma questo, scusate, non voglio sembrare troppo sacrale nelle cose, però, cioè, è conoscere gli altri che è interessante. Sarà anche bello conoscere i luoghi, perché indubbiamente c'è una bellezza naturalistica che a volte ti emoziona, però se hai la possibilità di conoscere contesti sociali, di conoscere persone con cui creare anche affetti, anche se sono momentanei, perché quel concetto di vivibilità che vi dicevo prima lega molto le persone. Per cui per me il viaggio è un'esperienza relazionale, se non c'è diventa il viaggio turistico, che va bene anche quello lì, però ho sempre privilegiato in modo particolare questo, insomma. È un viaggio dove metti in gioco te stesso, cioè per cui in ogni caso hai una dimensione che non è solo di tipo sensoriale, no? È una dimensione proprio di messa in discussione di sé e di trovare valore in tutto ciò che ti circonda. Non, adesso dico una roba che magari possiamo anche fare a meno poi di dire, però insomma non è che sia un fervente credente assolutamente, anzi, però trovo sempre che una dimensione che è al di là di quello che è palpabile, insomma, c'è ed è importante, per cui penso, spero anche, insomma, che questi miei viaggi possano può anche identificarli come una ricerca spirituale, o perlomeno di quelle cose immateriali che abbiamo dentro. Noi siamo genetica, ma siamo anche e soprattutto pensiero, per cui tutto ciò che riguarda l'elaborazione, che riguarda la riflessione di noi, anche se è uno tritamento di coglioni, perché continua a metterti in discussione, però è il modo per comunque evolversi o perlomeno accedere poi a dei a dei livelli diversi da quelli di partenza.

Buongiorno a tutti, sono Zara. Queste sono le pillole di Radio Casvegno, pillole costituite da una miscela di suoni, rumori e parole per addolcire e attenuare la spiacevolezza.

0: Stiamo trasmettendo da Radio Casvegno.
1: Raccontaci un aneddoto che ti fa piacere di condividere tra i tanti che hai vissuto.
2: La musica è uno di quegli elementi che tutti quanti pratichiamo, insomma, no? Che chi non ascolta musica o fa musica. Quando si suona tutti insieme c'è una cosa che, io non sono un grande cultore, però nel jazz si chiama il flow, e cioè a un certo punto tra le persone che suonano e tra le persone che sono insieme parte un flusso che crea un'armonia dell'insieme, dove ci si emoziona. Perché? Perché la musica in quel momento è riuscita a entrare dentro tutti quanti e non diventa un momento artistico, perlomeno non solo artistico, ma diventa un momento emotivo forte. In clinica mi è successo parecchie volte, non mi è mai successo da altre parti, e mi è successo con le persone che magari in quel momento erano più in difficoltà, perché l'immersione all'interno della musica diventa totale in certe circostanze, cioè proprio rompi tutti gli schemi, togli tutte le fronde che creano delle inibizioni, eccetera. E mi è successo parecchie volte di persone che si sono proprio immerse all'interno del mondo sonoro che era stato creato, e questa sua immersione ha contagiato tutti, e loro diventano delle cose emotivamente molto, ma molto forti.

0: Ciao a tutti, sono Alessandra. Queste sono le pillole di Radio Casvegno. Pillole costituite da una miscela di suoni, rumori e parole per addolcire e attenuare la spiacevolezza.
1: Stiamo trasmettendo da Radio Casvegno.
2: Che progetti hai per il futuro?
3: Caspita.
4: Viaggiare.
3: C'è anche un viaggio, sì, è vero.
5: Vai giù in Sicilia, che è bello,
3: sai. In Sicilia, bella la Sicilia, assolutamente d'accordo.
5: Siracusa.
3: No, in mente un viaggio di qualche anno in Congo, perché ho un amico musicista che è giù, con uno con cui avevamo fatto anche un progetto musicale. E però è scoppiato l'Ebola, e per cui l'idea di farlo questo viaggio verrà rimandato a che la situazione si normalizzi.
4: Cos'è l'Ebola?
3: Ma io me la racconto un po' così, insomma, ogni ambito lavorativo, ogni sistema è vivo, per cui non muore mai. Abbiamo avuto negli anni, effettivamente quando siamo partiti nel 2010, c'era da lavorare così tanto dal punto di vista che ci si era prefissati, che era quello di un cambiamento culturale all'interno della clinica, dove si è vissuto molto intensamente le proprie scelte, i propri, uso una parola anche difficile, però c'era un impianto ideologico dentro il nostro lavoro, non era solo far qualcosa, ma era teorizzare qualcosa, che è quello che poi produce un cambiamento culturale. Non è il far qualcosa che è vero, l'esempio conta, ma è soprattutto è anche il tipo di organizzazione che ti dai, il tipo di formazione che fai, che crea i presupposti per. Di quel gruppo posso dire che ero l'ultimo rappresentante, perché sono andati via i pezzi storici, perché adesso stiamo parlando del Thomas, ma anche il Willy Lubrini, che ha lavorato con noi i primi 10 anni, è stata una fonte di sicurezza, ecco quel termine che hai usato. Che cosa rimane invece del lavoro che noi abbiamo fatto? Rimane il cambiamento culturale, che non è, come dire, una cosa fissa e immobile nel tempo. Subirà delle variazioni, c'è niente da fare, però quello che indubbiamente lasciamo come gruppo partito nel 2010 ed esaurito, e non ancora esaurito, è quello di una clinica che ha trasformato il proprio lavoro basato sulla coartazione, neanche coartazione, per cui le persone venivano legate al letto, venivano messe in camera di isolamento, eccetera, ad un modello lavorativo senza le contenzioni e senza le camere di sicurezza. Quello resiste e, come detto, non è detto che durerà per sempre, però è un'eredità che comunque quel gruppo ha dato alla clinica. Non è stato facile, ma qua entriamo dentro in un discorso che diventa molto tecnico, lo riassumo solo così, cioè lavorare in psichiatria non è mai facile, non è che uno dice ma se faccio questa cosa è più facile rispetto all'altra, no. Che si decida di lavorare secondo un concetto tradizionale, che è quello della repressione di quella che è la manifestazione aggressiva delle persone, o si decida un modello relazionale dove anche nella crisi cerchi un appiglio di contatto con l'altro, è difficile in entrambi i casi, punto. Cioè, non esiste qualcosa di più semplice. Nell'immaginario magari diciamo forse lavorare in quel modo è più semplice, no. Io ho lavorato con i due modelli qui, perché fino al 2014, per cui per 5 anni, ho lavorato in un contesto dove c'era il doppio binario, uno che era quello contenitivo classico e l'altro che era l'avviare percorsi diversi. E sia prima sia dopo lavorare non è mai stato facile. E lì subentra come fondamentale l'aspetto teorico, cioè qual è l'obiettivo che tu ti poni nel tuo lavoro. Per ora rimane quello che è stato, diciamo, portato avanti per tanti anni, adesso verranno fuori altre figure, altri tipi di formazioni, ma anche altre necessità, per cui verranno affrontate. E... questo.
4: Ma ti è capitato a trovare un paziente veramente aggressivo? Molto. Hai avuto paura anche tu?
3: Certo, la paura ti accompagna sempre, però lo scarto tra chi prova paura e reagisce in una modalità istintuale e chi prova paura ma cerca di razionalizzarla è la differenza che fa tra l'uomo del bar e l'operatore sanitario. Non ho mai visto il lavoro come una cosa triste, scusa se te lo dico.
2: No, no, beh, certo.
3: Perché, ma questo in qualsiasi lavoro sociale, sanitario, se siamo vivi dentro riusciamo a far qualcosa, perché se dentro abbiamo veramente un non star bene, eccetera, dobbiamo metterci un po' in discussione. Per cui ho avuto i miei momenti di crisi, perché per l'amor di Dio quelli ci sono stati e tuttora, non è che non ci siano, però... quel che mi accompagna non è esattamente un sentimento di tristezza, assolutamente. La musica in tutto questo è stato un alleato fortissimo, ma perché no, non sono un gran musicista, grazie, lo so bene, perché la musica è una di quelle cose che ti mette in un rapporto paritario con gli altri, ok? Cioè proprio non c'è una distinzione tra tu sei un operatore, io sono utente, ospite, adesso poi ognuno usa e declina secondo il termine che vuole. Ma la cosa forte è che quell'attività fatta insieme a tante persone, ricordate che abbiamo fatto gruppi musica di 50 persone anche, cioè proprio a volte molto coinvolgente, a volte meno, cioè poi bisogna anche essere un po' obiettivi su questa cosa, però si crea un legame e questo legame non si esaurisce in quel momento. A volte mi è toccato esercitare pure la parte di controparte, indubbiamente, per cui quello che imponeva o che voleva che accadesse qualcosa di diverso, eccetera, ma il fatto di aver avuto dei contatti, voi calcolate che il primo laboratorio musicale improntato in questo modo, cioè senza filtro, dove potevano arrivare tutti, dalla clinica, dall'esterno, eccetera, è partito nel 2011. Siamo nel 2026, vuol dire che sono 15 anni, e vi assicuro, in 15 anni sono passate tutte le persone che sono, per cui posso dire di veramente aver contattato tutti quelli che sono passati. E per cui è stato fondamentale questo, perché è stato un ottimo, come dire... strumento, ma diciamolo così, per entrare in contatto con gli altri, ma in un contatto significativo, insomma, no? Il Sergio prima ha usato una parola abbastanza fondamentale, e cioè accoglienza. È quello, cioè creare uno spazio anche nella difficoltà più estrema, uno spazio accogliente dove l'altro si senta riconosciuto. Perché il più delle volte quando succede un alterco tra me e la Michela, magari che succede, è perché lei non riconosce in me una mia istanza, una cosa che voglio dirgli e lei me la rifiuta, no? Per cui l'accoglienza sta anche nell'accogliere a volte l'irrazionale, accogliere una cosa che tu non accoglieresti mai, però lo devi fare per creare, non certo per soddisfare quella cosa irrazionale che ti sta chiedendo, ma per creare quel legame che ti permetta poi un po' alla volta di condurti su un piano un po' più razionale, oppure di riuscire a fare quella determinata cosa che dobbiamo fare insieme, evitando lo scontro.
5: Scusa,
3: però cosa porto via? Porto via un lavoro che mi ha dato molto. Mi ha dato molto, perché mi ha fatto conoscere... Cioè io lavoravo in fabbrica, ragazzi, parliamoci terra a terra, io ho fatto le scuole serali per poter avere la maturità, per poi poter fare l'infermiere, per cui per me è stato
4: sei un infiltrato del quadrifoglio 4.
3: Certo, del 4 addirittura, va bene, d'accordo. No, per dire cosa? Per dire che è stato un lungo percorso, insomma, no? Che mi ha dato tantissimo. Tanto. veramente una roba che sono riconoscente, insomma, anche rispetto a queste possibilità che mi sono state date. Sia, lo dico sempre, quando sono venuto a lavorare qui, la direzione ci ha dato praterie da correre, cioè potevamo veramente mettere giù, basta che fossero stati progetti un po' sani, insomma, eccetera, venivi appoggiati. O mai avrei pensato di poter lavorare, perché non è solo qui che ho usato la musica, anche in altri contesti, quando lavoravo a Como, eccetera, ma quando l'ho usata qui ho trovato la massima disponibilità per fare cose, e per cui c'è stata sì un mio proporre, ma c'è anche stata un'attribuzione importante, insomma, no? Mi porto via veramente degli obiettivi professionali e umani molto, molto interessanti.
6: È un piatto di troppi.
3: È un piatto di troppi.
5: Grazie.
3: Grazie,
5: Sandro.
1: Stiamo trasmettendo da Radio Casvegno.

Bravo Anthony, bravo che sei dalla musica. Ah, io credo molto in te, tu sarai qualcuno. Tu sarai forte, te lo dico io. Bravissimo tesoro.

Take me to the edge. Of your mind.

0: una delle spiegazioni più accreditate sul significato stesso della parola tarocco viene appunto dalla parola quando uno è tarato, cioè uno è tarato perché è matto. Che è matto. Il patto della società è che la tua follia la devi reprimere. Magari ti verrebbe da ridere sguaiatamente da solo. Ma la parola stessa tarocco sembra voler far riferimento a quella che è la prima carta del mazzo, carta numero 0, oppure la carta senza numero, per cui il gioco dei tarocchi sarebbe il gioco del matto.
1: Radio Gwen all'effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.

Here comes.

0: una delle spiegazioni più accreditate sul significato stesso della parola tarocco viene appunto dalla parola quando uno è tarato, cioè è uno è tarato perché è matto. Che è matto.
1: Il patto della società è che la tua follia la devi riprendere.
0: Magari ti verrebbe da ridere sguaiatamente da solo. La parola stessa tarocco sembra voler far riferimento a quella che è la prima carta del mazzo, carta numero 0, oppure la carta senza numero. Per cui il gioco dei tarocchi sarebbe il gioco del matto.
2: Radio Gwen all'Effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.

0: È la nostra mente che incontra il nostro spirito. Non è forse il mistero imprevedibile e non è forse l'imprevedibilità un mistero? Ma ci sono degli archetipi, delle essenze dentro ognuno di noi, per cui
1: una maschera in grado di tirare fuori una mia essenza primordiale altra.
2: Radio Gwen all'Effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.
0: Io vi chiedo, come esercizio, di fare un qualcosa di folle.

0: una delle spiegazioni più accreditate sul significato stesso della parola tarocco viene appunto dalla parola quando uno è tarato, cioè è uno tarato perché è matto. Che è matto. Il patto della società è che la tua follia la devi reprimere. Magari ti verrebbe da ridere sguaiatamente da solo. Ma la parola stessa tarocco sembra voler far riferimento a quella che è la prima carta del mazzo, carta numero 0, oppure la carta senza numero, per cui il gioco dei tarocchi sarebbe il gioco del matto.
1: Radio Gwen all'Effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.

0: Sei sotto delle querce nere. L'aria di dicembre è ferma. Qualcosa vibra. Quello che senti è il suono di un ensemble, che è più una costellazione di profonde connessioni piuttosto che una semplice raccolta di individui di talento. Questo denota un rapporto preesistente e un linguaggio musicale condiviso, elementi cruciali per il successo dell'improvvisazione in un ambiente dal vivo e non strutturato. Aja Monet apre un taccuino e ogni parola che legge è una goccia che invece che scendere sale. The water is rising. La sua voce è come acqua che ti arriva alle caviglie mentre ascolti. Poi Saul Williams prende la scena al minuto 5:38 con il racconto di un plotone d'esecuzione dove un soldato esita, abbassa l'arma ed è combattuto tra dovere e coscienza. Sotto la sua voce il surdo di Carlos Nino suona in poliritmia. Cosa meglio di una poliritmia può evocare l'esitazione? Il cuore che conta diversamente quando deve scegliere tra sparare e disobbedire. I've seen enough, ripete Williams, la storia che ritorna come un eco, che conferma, sì, hai visto abbastanza. I fiati di Washington e di Shaw si aprono come finestre su un'alluvione controllata. L'integrazione del live sampling e del sound design digitale in un ambiente improvvisato ed elettroacustico crea un ciclo di feedback dinamico dove la cattura e la manipolazione sonora in tempo reale diventano parte integrante del processo compositivo. Questo approccio trasforma gli strumenti di produzione tradizionali in strumenti performativi, creando un ecosistema elettroacustico dove i confini tra performance dal vivo, composizione e produzione sono fluidi ed interconnessi. Prendi un sassolino, scrivici sopra esitare, tienilo in un pugno mentre ascolti The Water is Rising, poi mettilo subito in tasca. Ogni volta che lo toccherai, ti renderai conto di quanto un piccolo gesto possa essere significativo. Un soldato che esita, un ascoltatore che sceglie un brano di 13 minuti invece di uno di 3.
1: The water is rising. In other words, the water is rising. In the relic of rain, insects gossip about us. The dull huffing puffing of islands, the hush money howl of advertisements, electoral politics of greed, godless truths on the mouths of mountains, an inauguration for the growling earth. Words caught in a wayward wing. The rage of rivers dressed as comrades. I walk with the runaways. I walk with the runaways. In this there America. Tomorrow's towering. The thirst of a thousand yesterdays in our throats. The chokehold of change. The illiteracy of revolutionary lovers. On topsy-turvy tongues, emerging from the flames of homeland insecurity. Still we move. Still we move, we move, we move. All I know. All I know is dreamers drift through the threat of a door. An ambulance filled with books. In other words, the water is rising. The difference between looking and seeing. Crumbs of blood, a trail of tears. The only free people. The only free people are prisoners of war. Mapless, belonging nowhere. The faith of forgetting. In the waiting hours we go forward, a streetcar named surrender. Money. Money perishes in the face of the flood. enchanted by the question of existing at all. In other words, the water's rising. There's no such thing as home. Everywhere is fleeing. We are the eye of the storm. In the absence of those we love, we listen. If ever we cannot learn from loss what it must teach, we will lose even more. The gift of greater allegiances between us. In other words, the water is rising. Have you known longing to belong? How the arms of ache reach for new heights of the heart? I climb the freshwater rivers, stumbling rocks, stones, and branches. I tightroped across bamboo, chasing waterfalls. I sought what saw me. Every wound awakened my courage, beaming in the dusty sun of what shines. Be not fooled. There were showers, thunderous storms along the way. What we weather, we within. Us today, people of sun licked by all that glows, touched by the fingers of sky. Those of us who know how to open the ocean door, like a chest of treasure upon the beating hum. We who can smell the weather and taste the temperature of our sweat. We who tell the time of no time. The beauty of gestures, the ceremony of pain, the mirror of maroons. I walk with the runaways. We walk with the runaways. In other words, the water is rising.

21 minuti. Easy Way Out dovrebbe finire molto prima, ma non lo fa mai. È un cerchio che non si chiude. Hannah Butters ondeggia con il basso come se stesse camminando su un ponte che si costruisce sotto i suoi piedi. Jeff Parker risponde con frasi che sembrano domande senza punto interrogativo. Josh Johnson allunga note che non vogliono atterrare e Jay Bell Rose trattiene il tempo come se trattenesse il respiro. Non è un disco che gira, non è una spirale e non tocca mai il fondo. È un Ouroboro mutante che si nutre di ciò che è appena stato. 7 anni, ogni lunedì sera all'Enfield Tennis Academy. 7 anni per imparare che molte volte la via d'uscita facile è quella che non prendi, quella che rimandi, che eviti, che lasci sospesa nell'aria come le note del ETA Quartet che aleggiano e non atterrano mai. E infatti il set di questi 4 musicisti è cominciato come un set di standard jazz ed è finito come un set di sperimentazioni e di improvvisazioni, ossia il modo più semplice ed efficace per uscire dalla musica che altri hanno scritto, che altri vogliono ascoltare, ma che tu non vuoi più fare. Quante volte ascoltando The Way Out Easy pensi adesso finisce? E invece no. E se l'attesa fosse più interessante della risoluzione? E se la domanda fosse più vera della risposta? Prima di premere play per ascoltare questo brano, registra 60 secondi della tua voce. Di ad alta voce l'ultima domanda importante che hai lasciato sospesa nella tua vita, quella che eviti da mesi. Poi metti la tua voce in loop e fai partire Easy Way Out. Lascia che il tuo cerchio e il loro cerchio girino insieme, senza mai chiudersi. La via d'uscita facile è smettere di girare, ma tu riuscirai a non girare?